non se viene, fallo Ronaldo, sigue Maradona, solta para Rodriguita, fallo Perfumo, se viene Maradona, fallo Varese, se viene Maradona, fallo Busca, se viene Maradona para comprar.